faccia di parola, e voi servo. Non ci ha mentito, non ci ha mentito.